0: Don't worry. Keep doing it. I'm just recording you. It's a microphone.
1: C'est quoi ça?
0: Oh, what time?
1: Non, mais ça.
0: This?
1: What?
0: It's a microphone. I'm recording you blowing off firecrackers. Is it okay? Is it okay if I record you setting off the firecrackers? I don't know what time it is. Sorry.
1: Vous partez quand?
0: I'm sorry?
1: Vous partez quand?
0: No, no, keep go.
1: Huh?
0: Keep blowing them up.
1: D'Angleterre, vous êtes? D'anglais?
0: I only speak English, I'm sorry.
2: Can't think of any other songs to do.
3: Let's
2: see now. Vaitte kadai tuo. Tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo